Celebramus missam de fieria tertia hebdoma de decime quarte temporis per annum, cum prefazione prima comuni et precio charistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui in filii tui humilitate iacentem mundum erexisti, fidelibus tuis sanctam concede letitiam, ut quos erepuisti a servitute peccati gaudiis facias perfrui sempiternis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati. Hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria. La mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non vi potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria. È opera di artigiano, non è un Dio. Sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Casa di Israele, confida nel Signore.
2: Casa di Israele, confida nel Signore.
1: Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole, Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Casa di Israele, confida nel Signore. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Casa di Israele, confida nel Signore. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Diventi come loro chi li fabbrica, e chiunque in essi confida. Casa di Israele, confida nel Signore. Israele confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Israele, confida nel Signore.

Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.